0: bellezza che tu ora hai dato a me. Non c'è più tenerezza e mi chiedo perché, perché, perché, perché.
1: Αμβρακία FM.
2: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.